0: che in quella che invece mo festa di forma anticipata. Oh, che in quella week invece mo festa di forma anticipata. Oh, oh, oh, in quella rica perché di forma anticipata a mo festa Andricia, Andricia motoropa, Andricia motoropa, Andricia motoropa. E niente, canle, io ne ho avuto troppo qualche, i patenti che ho rimuovuto da Rihanna, van Turiva, va do calavo, va do calavo, va porta do calavo, andri c'è un troppo, in quella vita avete una festa di forma anticipata, qui, o meglio, enamora, e qui, o meglio, ne cumane, e qui, che ti vuole, ora, mo pa jere ke khona ka mangere bundia awa miko pia miko liba brigado peno nyu ayeyeyeyeya o mangera awa wa phanye musaya musaya akwaya ni ale la paya na vamoda bundia andricha mo festa bundia andricha kindota va wata so va kanso bundia andricha mo festa, boas festas, Andricha. Ora, Melo, então, que move com a de forma antecipada. Andricha, encano mo cuba. Weule, primeiro de maio, desculpa. Weule, majeje, ni primeiro de maio, la saurina ponta da língua, wana we, ni curnova, campilha na aparelha, le província Zambezi, empo, ya kasese, musambolan. Divondo, a calata na ponta da língua. Nimi, helle mamma ponque. É difícil esquecer primeiro de maio. Ora, Andricha, nimo no mucupa yo, un calele ne parparene. Oh, no, è verdade. Non mi ha detto, ma è vero, non è vero, non è vero. Ne corona la magia. Come calaway, web la way. No, canna, no, hire pia mezzo a FIFA Connect. Oh, è vero. Che non vuole fare via trainare a caule. Che no, o che si passa? O che si passa? Ti è in lotiva, we. Ferverso, ma gege, neva, chi repi, Ramra vale rinvoca e non voca, agora como, pa? Asito quena o como, ia cumini cro para vare pia, namra vale FIFA Connect. Che si passa, pa? E para pare? Agora, ana emi, a hile pia, di way yo, non vai fallar. Hinka atu majejo yo kopela yo muni wakomo atu yo kopela yo Andricha bundia mo festa ni pake ya ko holo answatera pia answatera komo answatera ya mange bibidi kona ki akwe ya na michaka ngwaya maya ya waya urukunu eno re ewi ndre murima konyo eno re patisidi bundia mulu pale hewi no mpoto vate vaho no vinya pama Ntis wele yo kopela. Masika mwini wa mooni. Kimvele la wama raka. Malugutore a radio komunitari yo dere. Bundia. Malugutore o tena radio komunitari yo dere yo. Bundia. Anama kolo. Anarmando kufili anama kolo apieto. Awa bundia bweri yame. Bundia tuo tene nteli yame. Teko za radio Msambiki radio. Pachira radio tene. Omanyara wapanye musia ya ni akwaya. Awa nyuano ni ya kwinyu mulapanyo na mamoza. Olapo apama. Oh. Oh. Vamilo va hokande va pharmacy oh vamilo va ka va hokande va pharmacy oh ona khwela va ma hoiva vamilo va na khwela va ma hobi ha oh on tle va ma hobi ha vamilo va oh agwa ma pi mo ro wa mo viro wa ni ko khala de kalis oh a watu wote ne kandai fesa na pama na kuvela omelo mafui muhalele bundia no tamala ana muza apia widi widi awa hia duela we odhiro marolo la pa obairo weno ansa mure koka ena mwenyera toropa ena mwenyera toropa agwando bundia atoropa otene ya pachara kan richa ala kalo taka ala taka hinya vele kuluka bakane awa kina pachara richa ka kella juvencio ka kella na felix gemano ya ewiduele a tia na otene atoropa atoropa ya wa jmujeri akamwa raya amara hemadwenle andri chamara hemadwenle andi chakalote ke halote kalote ke halote amarinyu kalote ke halote apoti walota nontem problema andri chamara ya anaisa awaso richa andri cha ansamora kwa poti o kinya presenti awa poti wanya presenti mo festa aniuni awa mo festa ya ni aka nyutumuna mtu na mo festa wa ansamora todo bom yakinya kin hale yakinya kin hala wiko kwa jiedi vakhale yokhala vakhanso wona we nyo hemunguria vawata nyo munguria mari malthane nyimunguria muri mathane nyimunguria muri mathane ovula ovula okay awan halawini weherere omakuchuwelo eparparene dhani kurna macheje masiyo kala erani kala we ekidedi he pahiro yene ni mi okwipi tudo bom kina halawi ko weherere ni lukuluku podemos conversar a vira ka jornal da manhã we kuria ne parparene e yo mno nanyo we so podo kilela okwipi wana ro masepa ko hiwa velele agora não sei se tia eu mukhana jo kilela não sei tivo ena kuvela thono te parparene so que não educação financeira educação financeira quinta-feira educação financeira quinta-feira faz favor educação financeira quinta-feira ovelapa educação financeira quinta-feira che será que chamou duele
1: Rádio Moçambique

0: Ay, sì, non ho una vina, non ho una passata lì, sono in cioppo, non ho una vina, dungo da essa, la voglio, non ho una, la voglio cobella.
1: Radim Sambique,